ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

dentro lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria.

per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so, che lo sai.